0: quando mi aveva detto si cava. Sì, all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa. Domani la sua figa non vai a il mio
1: lavoro. Domani, voi ho l'antico a fare
0: facile. Non come il mio.

quando mi hai abbattito se caffè. Se hai stato a terra. Non mi hai chiesto, non mi hai chiesto. Domani adesso ci chiamo in Maia in mio lato. Domani, voi ho l'antico a farci lì. Non come mi perdono.